0: Adieu.
1: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.
2: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.